l'orizzonte c'è le si sfora la cielo hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco di memori che essa sviro adesso si stinta porta poco anto sta culo mi senza censuro i ferma so culo mi chiedeva spri e da vagino interna cruro.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro della desiro, il mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione, in exiges rei voi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà smiracolo, già il

donne dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro, ce la desiro, il mi resesti di questo spenso. E la cuireio della pensione, mi exige sremo e che ho

si sfora la cielo. Hai fatto essa schi il filino li porta a scafo un catapioco. Dimmi morì di chiesa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto sta culo mi senza censuro, i ferma so culo mi careva spri. E da vagino, interna crura.

Me dorme in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spenso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a Dio i semi farà smiragono.

Malven questa splivona, con le mie intensi. Viderezzo sta in maniera, a te lo è voi.

I em sento pe Camilo per non revenas l'arme al familio ili al venas alla urb calcia ei sed grafino for la sita ne retrovo sian am cae la coron ne varmigos del camen la granda flam.

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di giusto spenso. E la cui rei della pensione mi esige rei voi che ormono e la mattina sta aspettando che a te sei noi farà sviraggio.